Fino ad essere in bella distanza dalla luce, non è sempre tra la mezza e la terra di sud.